0: 何だ貴様。
1: 破国
0: たく
1: 堀田殿が暗殺されました。
0: やっべえ。
2: 我跟你说，梁飞啊，你也别怪队长，你这事儿做的也太绝了，哪有你这样的呢？你以为你谁啊？赵子龙，赵子龙人家听诸葛亮的，孙悟空人听唐僧的，你在这儿就得听队长，你知道吗？
3: 我还给你威风坏了，
2: 有什么呀？啊，
4: 你自己想想，你昨天晚上多悬呀！要不是我们去救你，你早打成筛子了。
2: 虚伪也怪，虚伪说出什么事也别让梁飞出事儿。
4: 我就不明白了，这
2: 梁飞，梁飞，梁飞，
4: 梁飞，你干啥？梁飞，哎，又说你撒开，哎，你干啥呀？哎，你给我撒开！革命同志不能这样，你不能这样。
5: 对不住了，兄弟。等你们队长和政委回来，告诉你一声，小野必须死。
4: 哎，呦
5: 呦，昨晚谢谢了，但是还是那句话吧，没有你们，我一样行。谁也别拦我，谁拦我跟谁急。
2: 梁飞，哎，你怎么把刀也拿走了？梁飞，那我咋交代呀？我跟队长，哎。
6: 梁飞，快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快